Elena e il suo violino, Stefano Bolani. Y luego, When It Rains, Brad Mehldau.